0: Io dici da a che piccola cliccia che davvero magari e ho sentito molto che ho visto i marocchi nice o che tal atri è la migliore.
1: Aqui, aqui você manda na programação. Pede aí.
2: Pede aí.
1: Tri FM.